0: Lava lava papa e sia kitanga ofu fano ilevai malulu ta malu for saule pauta puni le fai tutoa malomi le start. Ona vai atu lea e tasi le tō tini mumu e mawhai le tō tini e tasi ona wha leanga umai lau tanga mea e wha pēna fōi pēa tuu lava lava po o ie muenga I lau recycling bin. O mai loa, tato wha visenga lelei su ele Auckland Council recyclable items. Tamaki turuki, so so o wha tasi o kilani.
1: E eise isi o tau ainga e wha pēa sana leo. Pe fa pe foi. Fa mata e ave le tale I I, ma le tale masani e ta fia I la tau ma le fai o la tau mea masani ai. E ta tau na la tau e fai suenga o le tale, a nga I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma fa I loa I fō mai, cofftest.co.nz, e le ai se tatongi. Fa la au talavai, e iai tū langa la matia ma tū langa le leo fa la au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

0: sol mana yala men orne ina ilo matu fu ifa to atu tuana ilu me fintala ai yala to sui fu nga e ai ilu fu ina lo tamiti e to to fia tu tatalo ya
1: PM in Samoa
0: is tina it tonu fa sai ah un fa chele

0: fai lele umalalang ai le loe langi le oe tande
1: ha raulo
0: fai e ive mafo voku lo toi ina matina le papito o ta mati nisi tina nisi ta ma alfa nau
2: I don't know.

0: E onge ma ai ai ai fai te moko ai I España, con familia,
1: I'm a man.
0: Ya leo mañana y si la fama ya hay me lolo vos en un arco como su cama le hace. A Samoa. Vos calman, hay un acá y mi casco. Soy su mamá en el monte. Por el agua con la mamá. Por el agua con la mamá y me singa. Vos calman, hay un. Pues la mamá con la y me singa Samoa. Por el man, hay un mire guayay. Okay, yeah, I'm going to go to the house. Ora kusi pau ya ma ai o fa aka po sa ora fa aka ku ma fa aka ku ma ma ka. Ya ma ai ka ma ka pa se se po pa ora ko kusi pa. Pa wa pa yuma ho ma la ko kusi pa u no ba a sala ya e sala i o ya le sala la ko. Ya ere nga ka ma ere sala. Ere ore sala. A ore sekti. o le sefe ma le marsein mai o le olae o le asin te la vea a la e fai un mafusa e o le
1: dure mea
0: a e cu un cavale la iluma o e al cavale a oe la e kera cupi hankua e e lo a cu pa u pa o cavale la iluma pa u e cua e e lo a cu le vanga a ia Ufa fosse il umale ma uova o che so anga cavale la io
2: ma per cavale le ma ora lo io cuo
0: ma ora lo cuo e fa anga tan cucu nu a vara fa in cucu un po
2: uso la sua la uno va bene
0: ma la sua sua chi però ha un ave cavale ya
2: oh ye expirare a lui questo
1: E le fatte cani le chinaia come un
2: anno. Ma le chinaia
1: come un anno. Ma le chinaia come un anno. Ma le chinaia come un anno. Le chinaia come un anno. Le chinaia come un anno. Le chinaia come un anno. Le chinaia come un anno.
0: Le chinaia
1: come un anno. Le chinaia come
0: Ya
1: kalau mau ini kurang apa ya kalau mau ini apa mengingo mai lu pula yo ngumbela la kuma ya ore na komo kalau mau Oh, se sea, en alfa, lima, pues no sé, ¿no?
0: Y ahí, o pausan ahí a Guayay de la Pico Lima.
1: Tiene telefone e cacou a toma meia. Oh, I feel I'm okay. Yes, you are.